Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Besoin de prendre de la hauteur? Écoutez RCF Corsica.
1: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
2: Secondo libro di Re, capitolo 2, prima parte. Elia pigliato in cielo Eliseo. Quando l'Eterno fece colà a Elia in cielo in un torcio, Elia partì da Gilgal con Eliseo. Elia disse a Eliseo: «Ferma qui, ti prego, che l'Eterno mi manda fino a Betel». Eliseo rispose: «L'Eterno è vivo e la tua anima è viva. Non ti lascerà Dio mica. E fallon in Betel». I violi di provetti che erano in Betel iscino verso Eliseo e gli dissero: «Sai che oggi l'Eterno si piglia o tuo maestro fendolo gulà sopra il tuo capo?» E rispose: «Aso anch'io, state zitti». Elia gli disse: «Eliseo, ferma qui ti prego, che l'Eterno mi manda in Gerigu». Rispose: «L'Eterno è vivo e la tua anima è viva, non ti voglio lasciare». E giunsero in Gerigu. I violi di provetti che erano in Gerigu s'avvicinarono ad Eliseo e gli dissero: «Sai che oggi l'Eterno si pio tuo maestro vendolo gulà sopra il tuo capo?» E rispose: «Aso anch'io, zitate». Elia gli disse: «Ferma qui ti prego, che l'Eterno mi manda al Giordano». Rispose: «L'Eterno è vivo e la tua anima è viva, non ti lascerà Dio mica». E continuarono tra mindui a sua strada. 50 uomini da tra i violi di provetti giunsero e si fermarono a distanza di punta, e i due si fermarono in riva di Giordano. Allora Elia pigliò il suo mantello, l'autolò e ne colpì l'acqua, che si divisero in due e passarono tra mindui all'asciutto. Quando Eli fu venuto passare, Elia disse a Eliseo: «Domanda ciò che tu vuoi che faccia per te prima che ti sia arrivato». Eliseo rispose: «Che lo ci sia non a me una doppia porzione di un tuo spirito». Elia disse: «Domanda una cosa difficile, ma se tu mi vedi mentre che ti sarà di arrivato, questa ti cadrà, o se no una cadrà mica». Come li contavano a marcia parlando, ecco un carro di voghe e cavalli di vogo spiccono uno dall'altro e Elia gulò in un cielo in un torcio. Eliseo figiulava e brionava: «O mio babbo, o mio babbo, carro di Israele e la sua cavalleria!» E non lo vide più. Pigliando tanto i suoi vestimenti, stracciò in due pezzi e riguarò il mantello che Elia aveva lasciato cascare. E poi tornò e si fermò in riva di Giordano. Pigliò il mantello che gli aveva lasciato cascare, ne colpì l'acqua e disse: «Dov'è l'Eterno Dio d'Elia?» Anch'ello colpì l'acqua, che si divisero in due, e Eliseo passò.